0: Alleanza di Milano. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, ha detto Laura Roggero, figlia del gioielliere. Intanto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Abbassare i toni e lasciare alla magistratura il tempo di fare il suo lavoro, ha detto.
1: Passiamo alla cronaca, torniamo sull'auto che ha falciato la folla a Modena circa 2 mesi fa. È morta una delle persone ferite gravemente nelle scorse ore, Tommaso Angelini.
2: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell'attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. Dopo oltre 2 mesi di ricovero, la donna è morta all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita dalla terapia intensiva di Bologna. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, non ha mai ripreso conoscenza nonostante i numerosi interventi dei medici. Sale così a 1 il bilancio delle vittime dell'attentato compiuto da Salim El Kudri, che lanciò l'auto a forte velocità nell'area pedonale di via Emilia Centro, ferendo gravemente anche altre 7 persone. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Il sindaco di Modena ha espresso cordoglio ai familiari e ha ribadito che questa tragedia rafforza la richiesta di piena giustizia nei confronti del responsabile. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.
1: Passiamo al calciomercato. Continua la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Colomouani, valutato 50 milioni dai francesi. Il Torino pensa al ritorno di Darmian, mentre sfuma Somerville per la Roma. I nomi di Nusa, Schelderup e Moreira ora in cima alla lista delle preferenze giallorosse. Direi che è tutto, ci sono i colleghi di Nonstop News per la linea diretta. Buongiorno Massimo Lonigro.
3: Buongiorno Nicolò, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo dalla vicenda che ha coinvolto la vice sindaca di Livorno, si chiama Libera Camici, 44 anni. Ecco, è stata coinvolta da una piccola polemica perché nel corso di una conferenza stampa si è presentata con una camicia, degli shorts e dei sandali. Allora, cosa è successo? La polemica che l'ha coinvolta riguardava il suo abbigliamento. Oggi c'è addirittura un'intervista sul Corriere della Sera, tra poco vi raccontiamo un po' cosa dice. Lei racconta: io non mi aspettavo di essere criticata perché mi sono presentata con un paio di pantaloncini. Se un mio collega uomo si fosse presentato in pantaloncini, probabilmente nessuno avrebbe detto niente. Ha senso questa polemica? E soprattutto vi chiediamo: siete di quelli un po' fissati con l'abbigliamento, soprattutto nei luoghi istituzionali, in occasioni pubbliche, soprattutto quando si ricopre una carica pubblica bisognerebbe sempre essere vestiti in una certa maniera? Oppure magari si può essere un po' più scialli, un po' più tranquilli da questo punto di vista, magari quando fa tanto tanto caldo? Vi aspettiamo in diretta tra pochissimo.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato per la giornata di giovedì sul nostro territorio, ma tra pomeriggio e sera dei fenomeni interesseranno i rilievi appenninici e sconfineranno anche sul versante adriatico. Temperature minime che saranno comprese tra i 20 e i 24 gradi da nord a sud, qualche grado in più sulle due isole maggiori. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trabimeteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, l'unica eccezione in Autosole, dove per un veicolo in avaria si è formato 1 chilometro di coda tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Vi ricordo inoltre che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Bologna, mentre dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Per le stesse ragioni, sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderanno il tratto tra il bivio con l'Autosole, il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Ancona e quello tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. E allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa,

0: settembre. Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: La polemica, c'è sempre la polemica in questo paese, e d'altronde a noi fa piacere perché così almeno abbiamo la linea diretta e possiamo chiacchierare con voi di qualcosa. Buon mattino, è la squadra dei mattinieri di Non Stop News. Allora, buongiorno Giusy Legrenzi.
2: Buongiorno, non so perché stamattina mi sono messa un pantalone lungo e delle maniche lunghe, ma effettivamente avrei potuto venire come preferivo.
1: In teoria sì.
2: Non è che mi insultate.
1: Ma ci mancherebbe,
3: no, ci mancherebbe altro.
2: Buongiorno Massimo Nolico, buongiorno Lucrezia Bernardo, che invece ha fatto una scelta più radicale, direi.
3: Sì,
2: no?
3: Esatto, ho usato però i pantaloni lunghi per compensare, perché non sia mai troppo, capito? Giusto una via di mezzo. In ogni caso, anche se non si condivide l'idea, ecco, magari non arrivare all'insulto.
1: No, su quello siamo d'accordo.
3: Eppure c'è chi ci arriva, il commento anche un po' di troppo.
1: Allora, stiamo parlando di una storia che ha coinvolto la vice sindaca di Livorno, si chiama Libera Camici, spero di pronunciarlo correttamente, 44 anni, vice sindaca, molto anche apprezzata. Durante una conferenza stampa, a un certo punto cosa succede? Lei si presenta banalmente con una camicia, degli shorts, quindi dei pantaloni, diciamo, dei pantaloncini, ecco,
2: sì,
1: un po' più corti
2: del pantalone lungo, certo.
1: E dei sandali. Cosa è successo? Conferenza stampa in cui si parlava di robe utili per la città, basta, sono passate in secondo piano perché tutta la polemica è stata: ma come? Ma la vice sindaca è venuta
2: svestirsi in questo modo?
1: Hanno detto scosciata. E lei oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice: ma come vi permettete a dire scosciata? O semplicemente dei pantaloncini corti. Fosse arrivato un uomo vestito in quella maniera con dei pantaloncini, nessuno avrebbe detto guardalo come scosciato.
2: La gente avrebbe riso, però non avrebbero detto nulla di che, diciamo così. Allora, cara vice sindaca, noi procediamo con questa polemica perché la apriamo ai nostri ascoltatori, ovviamente non legata specificamente a lei, ma in generale. Che cosa ne pensate? Come ritenete ci si debba, raffrontare?
1: Ecco, con questo tema, nel momento in cui si ricopre una carica pubblica, si è in un contesto pubblico come quello, è giusto che si mantenga sempre, diciamo, un certo dress code, il pantalone lungo, spalle coperte, eccetera? Oppure siamo nel 2026, ci sono 46 gradi, magari se uno mette un paio di sandali possiamo non indignarci più di tanto?
2: Io chiederei una giovane donna, che ne pensa lei?
3: Esatto, sto cercando di formare un'idea che possa essere poi applicabile a qualsiasi ambito, perché il tema è anche quello: bisogna essere adeguati al contesto. Dove si pone questo limite allora dell'adeguatezza?
2: Allora, credo si ponga però in alcune situazioni, già alcuni hanno scritto, tipo in chiesa.
3: Certo,
2: ecco,
3: sì,
2: per esempio
3: anche
2: ci sono degli ambiti.
3: Sì.
2: Io credo che potrebbe essere l'unico, quello religioso in generale, non so se stai in chiesa, se sei di questa o di quell'altra religione, ma credo che lì, insomma, un minimo, poi non so.
3: E insomma, si fa riferimento anche a questo grande decoro, no, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, legato ad altri temi, quindi lo chiediamo a voi al 378-378-1025 tramite i vostri messaggi scritti o vocali, oppure allo 02-25-15-15.
2: Sembra proprio una summer funk quella che sta per arrivare, ce la canta Francesco Gabbani.

0: Summer Funk su RTL 102.5, 6:14. Allora, abbiamo una serie di telefonate che stanno arrivando, grazie a Lucrezia che ci sta aiutando a selezionarle, perché siete veramente in tanti che insomma, volete dire la vostra su questa polemica. Da un lato li abbiamo definiti gli scialli, quelli che dicono vabbè, anche se sei in un contesto pubblico, sei una vice sindaca, non fa nulla se ti metti, per dire, un paio di shorts, se vai vestita un po' più come posso dire, sportiva, o comunque un po' più leggera, perché in ogni caso oggi questa cosa non dovrebbe più fare troppa polemica. Dall'altro lato, per giocare, abbiamo definito i bacchettoni, quindi quelli che dicono no, se hai un incarico pubblico
1: non sia offensivo, la prego.
0: No, ma non è offensiva, scialli e bacchettoni, abbiamo fatto questo doppio, questa dicotomia. Partiamo da Serena, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, ciao. RTL anche mia.
1: Ciao Serena.
2: Ti seguo sempre.
1: Grazie,
2: bravissimi.
1: Dove sei?
2: Complimenti.
1: Dove abiti?
2: Allora, Verona Centro.
1: Verona Centro,
2: storico,
1: Verona Centro,
2: vicino,
1: sì,
2: alla Basilica,
1: sì,
2: di San Zeno,
1: sì,
2: per,
1: sì,
2: cambiare,
1: sì,
2: Castel Vecchio.
1: Molto chiaro, molto bello.
2: Qui a Roma e c'è l'Arena.
1: Ecco, appunto.
2: Ho sempre abitato lì.
1: Sì, è sempre abitato lì. Sì. Perfetto, un po' di qua e un po' di là. L'importante è stare a Verona.
2: Sempre centro storico,
1: certo,
2: super
1: certo.
2: Centro.
1: Carissima, cosa ne pensi?
2: Allora, io penso che se una, allora, è vero che tra virgolette, ci vorrebbe quelli che hanno un ruolo un po', però siccome c'è caldo, io dico, se una fa bene il suo lavoro, cioè non è che stiamo lì tanto
1: a guardare cosa, cioè, si è messa stamattina,
2: no? Perché
1: no?
2: Poi, no, perché insomma, se una non va in costume da bagno, ecco, cioè voglio dire, alla fine
1: quello credo sia
2: caldo,
1: proprio
2: non
1: vietato,
2: è che come d'inverno una non si mette il costume, c'è, cioè, la pelliccia, voglio dire, si copre bene se è inverno, faccio per dire un cappotto fa.
1: Ma il problema, infatti, il problema d'inverno non si pone, difatti, perché fa freddo.
2: Infatti, esatto,
1: perché fa freddo,
2: infatti,
1: no? Ci si copre.
2: Esatto.
1: Invece d'estate,
2: dunque, è assurda sta cosa. Però se
1: Serena,
2: una,
1: ma tu ne vedi in giro che dici questa qui ha esagerato un po'?
2: Una che fa, ma quelle così che girano normalmente, quelle che esagerano.
1: Le persone, vabbè, sì, le persone.
2: Sì, sì, allora, sì, quelle, sì, giovani se vanno un po' scosciate così, oppure scollate il senso, cioè, lì dice, giovane, una ragazzina, una ragazza, ma se lo faccio io, lo fa una di una certa età, insomma, mi viene un po' da,
0: certo,
2: sorridere.
0: Già, il tema è un po', Serena,
2: però c'è una probabilmente, insomma,
0: certo, no,
2: vuole,
0: dico,
2: dimostrare,
0: il tema, Serena,
2: cioè,
0: è un po' attorno al ruolo che uno ricopre.
2: Fate,
0: un attimo, Serena, fammi finire. Serena, non, scusi, ci accavalliamo, fermati un attimino. Dico, il tema è un po' attorno al ruolo che uno ricopre, quindi in quel caso una vice sindaca, e anche diciamo il posto. Se faccio una, per esempio, una conferenza stampa in comune, sono all'interno del comune, posso andare con i pantaloncini corti? Questo è anche il tema su cui vorremmo sollecitare, al di là poi del caso specifico. In questo caso tu sei d'accordo col fatto che uno possa andare in pantaloncini corti anche se in comune, in università, insomma in luoghi un po' istituzionali, giusto?
2: Sì, giusto, giusto, però no, piano. Allora, io la penso che se ho caldo sarebbe giusto che una, allora, cioè, va in pantaloncini, siccome i mini short si usano,
0: sì,
2: perché non deve metterli, cioè io sono d'accordo, cioè è una,
1: quindi,
2: maglietta anche senza maniche,
1: Serena,
2: per esempio.
1: Tanto per sintesi, tu sei a favore quindi della scelta della sindaca, tutto, no, bene?
2: Sì, sì.
1: Ok,
2: sì,
1: ok, qua volevamo arrivare. Serena, grazie mille per il tuo intervento di questa mattina. Tra l'altro, Massimo, questa signora, la vice sindaca, diceva anche che l'hanno stupita particolarmente proprio i commenti delle donne.
0: I commenti,
1: no,
0: delle donne. Lei, quindi, dice, io sono rimasta abbastanza colpita dal fatto che mi hanno definito svergognata, scosciata, eccetera. Ho semplicemente messo un paio di shorts, non è che sono andata appunto in costume da bagno, tra,
1: sì,
0: l'altro.
1: Sì, che peraltro voglio dire, ma perché qua è un altro tema. Sono molto proposti anche dal punto di vista della moda proprio.
0: Ah, non c'è dubbio,
1: cioè,
0: certo,
1: non è, 10 anni fa non erano proposti. Adesso praticamente li trovi anche quando hai un vestito lungo sopra, trasparente,
0: è vero, è vero,
1: ma sotto c'hai lo short, per cui insomma,
0: quindi,
1: diciamo, insomma, che non siamo proprio fuori dal mondo.
0: Allora vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15, a tra poco.
1: A Andiamo anche con le ultime notizie. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima e poi immobilizzato. In un altro la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir denuncia il legale di famiglia è a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti.
0: Tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat".
1: Andiamo anche al calcio. Continua la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Colomouani, valutato 50 milioni dai francesi. Siamo parlato ovviamente di calcio mercato. Andiamo avanti con a questo punto la viabilità. Ci sentiamo con le notizie più tardi.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento nei pressi dei grandi centri urbani. Partiamo dalla diramazione Roma Nord, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla 14 Bologna-Taranto c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Vi ricordo che per lavori notturni a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani sull'Autosole verrà chiuso il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e sulla 8 Milano-Varese chiuderà il tratto tra Bustarsizio e Legnano verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Un po' di messaggini al 378-378-1025 su questa vicenda a Livorno. Milena dice: buongiorno, secondo me ci vuole sempre un certo decoro. Diventa come tutti, se no, quei ragazzi che si vestono in modo inappropriato per andare a scuola. Quindi in contesti un po' istituzionali bisogna avere pantalone lungo, spalle coperte, eccetera, eccetera.
1: Sì, effettivamente l'ha scritto, l'ha mandato un vocale anche un altro ascoltatore che diceva, nello specifico si riferiva a me, cioè no, non è solo in chiesa. Ci sono anche altre condizioni in cui bisogna essere ben messi.
0: Allora, bacchettoni contro scialli, questa è la nostra linea diretta di stamattina. Vi aspettiamo in diretta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito. Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato...
8: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
6: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ligabue, c'è sempre una canzone. 6:27 minuti, leggo questo messaggio. Buongiorno Vincenzo da Telese. Per me l'abbigliamento deve essere rispettoso e consono in base al ruolo che si occupa. Dalle scuole al comune, regione, chiesa, eccetera. I pantaloncini si mettono al mare o fuori lavoro, ma anche là con dignità. Quindi l'abbiamo iscritto ufficialmente alla lista bacchettoni.
1: Ecco, abbiamo immaginato di creare due fazioni. Da un lato gli scialli, quelli che dicono ma sì, ma anche se vai con i pantaloncini.
0: Ma chi se ne importa.
1: Dall'altro i bacchettoni, quelli dicono no, occhio, guardate che anche la forma è sostanza. Cioè presentarsi, soprattutto quando diciamo vai in certi posti o magari ricopri determinate cariche, e presentarsi in una certa maniera un po' curata con un abbigliamento consono è sicuramente un tema. Andiamo da Ettore in diretta, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno RTL.
0: Da dove Ettore?
2: Allora, dalla provincia di Bergamo, dalla Valle Cavallina, dal comune di Casaccia.
1: Com'è la strada? Sei in viaggio?
2: Sono sempre in viaggio.
1: Com'è? C'è traffico? Tutto tranquillo, meno male.
0: Tutto tranquillo. Ettore, bacchettone o più sciallo?
2: Allora, no, mi metto proprio nella categoria dei bacchettoni. Perché
0: in automatico, sì, vai.
2: In automatico, perché sono ormai da quasi 20 anni consigliere comunale e ho fatto anche l'assessore. Non mi permetterei mai di andare a un consiglio comunale, anche se per dire settimana prossima abbiamo il consiglio comunale, fa molto caldo, io mi presento sempre con il vestito, con la giacca, con la cravatta, e anche i colori sono importanti, perché non mi presenterei mai con un vestito bianco, con colori praticamente
0: non consoni, estivi, no, estivo no, cioè non ti puoi mettere un bel completo di lino, no.
2: Sì, di lino, ma comunque il colore deve essere sempre scuro.
0: Perché? Mi puoi spiegare perché? Perché io sono curiosa, perché i completi di lino color sabbia sono secondo me splendidi.
1: No, perché è meno istituzionale, credo.
2: Non lo metterei in consiglio comunale, ma piuttosto metterei magari un vestito di lino color blu, perché ritengo che, come diceva qualcuno, la sostanza e l'outfit per certe funzioni vanno rispettate. Specialmente chi ricopre certi ruoli importanti. E sicuramente vedere una vice sindaca con i pantaloncini, no, direi che no, non ci siamo proprio.
0: Cioè, se tu l'avessi trovata all'interno di un tuo consiglio comunale, avresti avuto qualcosa da dire?
2: Io vedo anch'io nei consigli comunali, anche nel mio consiglio comunale, che non tutti mettono giacca e cravatta, e non tutte, anche le signore, si vestono praticamente con il pantalone lungo, col tailleur. Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Io ritengo che comunque l'outfit per certi ruoli sia importantissimo.
1: Chiaro, chiarissimo.
0: Grazie mille. Ettore. Ciao Ettore.
1: Ciao, andiamo da Margherita. Benvenuta, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Margherita, tu allora, da dove ci chiami?
3: Da Roma.
0: Perfetto,
3: Roma.
0: Margherita. Bacchettone allora, o scialla?
3: No, io non voglio bacchettare, perché non credo, non ho visto le foto, quindi non so se effettivamente erano dei shorts tipo per andare al mare. Non credo che una vice sindaca.
1: No, ma guarda, te l'ho detto, lo descriviamo.
0: Un pantaloncino
1: normalissimo, abbastanza aderente, non una roba per andare a giocare a basket, per intenderci, che arriva più o meno a metà coscia.
0: A metà coscia, quindi non sotto il gluteo, per capirci.
3: Ecco, quindi insomma, io ricordo che non so se la Cina o il Giappone addirittura con queste temperature molto elevate, e loro hanno un outfit molto rigoroso, avevano addirittura tolto la cravatta con la giacca ai propri impiegati.
0: Meno male.
3: Quindi, ecco, infatti,
0: non morire.
3: Male. Quindi ti dico che io pure sto lavoro in un ambiente istituzionale, quindi giacca, cravatta, le spalle coperte, come si dice. Ma in questo periodo che fa veramente caldo, cioè stiamo con i sandali e senza giacca. Quindi non mi sento di bacchettarla, perché, ripeto, non credo che sia proprio, si sia vestita in modo indecente. Quindi queste cose dell'outfit rigoroso, non la vedo bene, quindi libertà assoluta.
1: Chiaro,
3: sempre
1: chiaro,
3: nel decoro, giustamente, sempre nel decoro.
1: Certo, nel decoro, però dice giustamente Margherita, nel momento in cui appunto mantengo un minimo di decoro, anche se vado con il pantaloncino più corto, con i sandali, eccetera, visto anche il momento che stiamo vivendo con 56 gradi all'ombra, tutto sommato questa cosa potrebbe essere anche comprensibile. Grazie Margherita per essere stata con noi, un abbraccio.
3: Di niente, un abbraccio anche a voi, buona giornata.
4: Tensione in aula al Senato ieri dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat". Emergenza incendi, decine di ettari di boschi e vegetazione bruciati in Sicilia, Calabria e Molise. In Sicilia la situazione è più critica dopo un vigile del fuoco è morto per un improvviso malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo. Il comando militare iraniano ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dar seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto, tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. Una è stata attaccata, le altre due si sono ritirate. Ed è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Buongiorno RTL, Claudio di Piacenza. Polemica sterile per la dottoressa che si è presentata in ufficio con le ciabatte, eccetera, eccetera. Ma la signora dovrebbe avere un po' di rispetto, prima di tutto, dei luoghi che frequenta. E ogni luogo, ogni momento, credo che abbia la sua modo di vestirsi, almeno è così. La signora, ad esempio, se non ricordo male, in San Pietro con l'infradito e le pantaloncini non sarebbe mai rientrata.
1: Certo, infatti dipende come sempre dai luoghi dove uno va. In questo caso era una conferenza stampa, quindi comunque un evento pubblico, per carità. La vice sindaca di Livorno, siamo partiti da questo caso, si è presentata con degli shorts, dei sandali, una camicia, e qualcuno ha detto: ma non è modo di presentarsi a un evento pubblico, soprattutto se sei la vice sindaca. Lei ha risposto: ci sono 46 gradi, non ero nuda, ero comunque semplicemente dei pantaloncini corti, forse questa polemica è un po' sterile. Vi chiediamo un po' da che parte state. Sentiamo Samantha, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao Samantha, benvenuta. Da dove chiami?
2: Dalla provincia di Pisa.
3: Eccoti qua. Beh, siamo in zona, siamo in Toscana.
2: Sì, sempre qui. Allora, io non sono una bacchettona, non mi piace esserlo. Però affrontavo questa questione da un punto di vista diverso. Ci sono molti lavori che richiedono un abbigliamento consono al tipo di lavoro.
1: Sì.
2: Pantaloni lunghi, manica lunga.
3: Per esempio, per esempio.
2: Allora, sì. Il pasticcere,
1: certo.
2: Che è il mio campo. Io ho i pantaloni lunghi, ho la manica corta d'estate e lunga d'inverno. Gli operatori ecologici con 40 gradi tutte le mattine io li vedo passare e hanno il pantalone lungo anche molto
3: Samantha,
2: pesante.
3: Mi permetti, sì? Ma queste si chiamano divise, però è una divisa.
2: Certo, certo.
3: Divise.
2: Sono divise.
3: Non è una vice sindaca, i sindaci non hanno delle divise, mettono quello che vogliono.
2: Sì. Però essendo una situazione pubblica, secondo me forse il pantalone lungo, anche di lino, comunque certo. Sia un pantalone fresco, poteva starci bene.
3: Senti, la gonna no?
2: Anche la gonna, ma assolutamente.
3: Ma le ho creato 5 secondi di pausa. Perché, perché vedi dove stiamo andando a sbattere? Il pantalone lungo ma di lino, la gonna sì ma non sopra il ginocchio, la bermuda sì ma appena sotto il ginocchio. Che facciamo? Chi decide cosa?
2: Beh, penso che sia, questo poi dipenda un po' dalla persona e dal buon gusto.
1: Chiaro, e il pinocchietto, io mi interrogo sempre sul pinocchietto.
2: Il pinocchietto, prego. Mi sa di sportivo, ecco, non lo vedrei indicato.
1: Ah, vedi, perché questo è interessante, perché comunque il pinocchietto è infingardo, perché dice,
3: no, è solo brutto.
1: È sotto il ginocchio, perciò tecnicamente è più lungo del pantaloncino, però dice Samantha.
2: Però è aderente.
1: Sì, è vero, un po' aderente. E tu dici Samantha.
2: È più sportivo, non lo vedo indicato per una conferenza stampa di un vice sindaco, però vedi? Questo è solamente il mio pensiero.
1: Ma scherzi,
2: è vero,
1: ma Samantha,
2: stavo parlando di divise,
1: certo.
2: No, però quando ricopri un ruolo istituzionale, mica doveva andare vestita da suora col burka.
1: No,
2: però
1: è chiaro.
2: Ecco. Non lo so.
3: Senti,
2: a me non avrebbe fatto né caldo né freddo.
3: Infatti, Samantha, ti leggo questo messaggio. Buongiorno, ho visto la foto, non c'era nulla di volgare, anzi, ha due bellissime gambe. Una bella donna sta bene anche in pigiama. Viva le donne, ovviamente, a scriverlo un uomo, ovviamente. Però detto questo, no? Non l'ha trovata volgare. È sufficiente non trovare volgare un look, o comunque avrebbe potuto evitare il pantaloncino?
2: Questo è quello che penso io.
3: Certo,
2: se era un
3: certo.
2: momento istituzionale, avrebbe potuto evitare il pantaloncino.
1: Chiaro.
2: Avrebbe evitato, come sempre, polemiche sterili e inutili.
3: E su questo siamo tutti d'accordo, Samantha. Grazie.
1: Ciao, Samantha.
2: Guarda anche. Ciao, buona giornata.
1: Grazie mille. Ascoltiamo un messaggino vocale.
4: Buongiorno RTL, Dino. Ma perché se arrivava con la gonna era scosciata lo stesso, ma andava bene? Ma veramente non c'ho parole. Buongiorno, buon'estate a tutti.

0: A Bari Sardo, nella provincia dell'Ogliastra, Simone Concas, 19 anni, era la guida dell'auto che ha investito una 21enne con cui aveva avuto una storia. Secondo i carabinieri di Lanusei, l'ha travolta volontariamente. Alla scena hanno assistito il fratello della ragazza e il suo attuale fidanzato, che hanno raggiunto Concas. Il primo lo avrebbe accoltellato a morte, poi i due si sono dati alla fuga. Lei, in gravi condizioni, ha riportato traumi ad entrambe le gambe.
1: L'europarlamentare di AVS, Ilaria Salis, è stata condannata a risarcire poco più di 300.000 euro di danni a due ex collaboratori, ai quali nel 2025 aveva comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano. Vicenda surreale, la notifica del processo non è mai arrivata, non ho potuto difendermi, afferma l'eurodeputata confidando nell'appello.
0: Emergenza incendi, decine di ettari di boschi e vegetazione bruciati in Sicilia, Calabria, Molise. È in Sicilia la situazione più critica. Ne parleremo anche più tardi in No Stop News.
1: 6:45 minuti, allora torniamo dalle vostre opinioni, torniamo alle vostre opinioni attorno a questo tema che ha coinvolto la vice sindaca del comune di Livorno. Ci ha fatto un po', come posso dire, ha fatto un po' da apripista questa discussione, poi in realtà il tema è un po' più esteso. Si parla di dress code, è giusto oppure no, diciamo, in determinati ambienti un po' più istituzionali, quando si ricoprono determinate cariche, mantenere sempre un dress code, come posso dire, un po' elegante, un po' curato? Nella fattispecie la polemica della vice sindaca riguardava il fatto che lei abbia indossato degli shorts, dei pantaloncini durante una conferenza stampa, dei sandali, hanno detto non siamo a Ibiza, ti devi vestire meglio, e lei risponde ma insomma alla fine non ero nuda, non c'è nulla di male e non ho fatto, diciamo, niente di così scandaloso. Ecco, vi chiediamo un po' da che parte state. Giorgio, benvenuto, tocca a te.
2: Ma io penso in qualche... Questo...
0: Giorgio, buongiorno. Tutto buongiorno. Bene? Buongiorno, buongiorno Giorgio.
2: Benissimo,
0: da
2: grazie.
0: Dove ci chiami?
2: Dall'autostrada per Milano.
0: Per Milano da dove? Da dove stai arrivando?
2: Da Genova.
0: Perfetto, intanto buon viaggio, bello, rilassato.
2: Grazie.
0: Partiamo con la tua riflessione adesso, puoi farlo, vai.
2: Ah, io penso che in qualsiasi situazione, qualsiasi persona, che sia uomo o donna, deve avere un abbigliamento che non sia irrispettoso nei confronti degli altri. Che siano utenti, che siano colleghi, che sia una conferenza stampa, qualsiasi cosa. Non ti puoi presentare sbracato, scusate il termine, soltanto perché fa caldo. Non esiste.
0: Giorgio, però sbracato, caldo, per te uno shorts comunque a metà gamba è sbracato?
2: In una situazione come quella lì sì.
0: Ah, ok.
2: Sarò retrogrado, sarò
1: vecchio. No, ci mancherebbe. Ma guarda, no, non sei l'unico nel senso a pensarla in questa maniera, per questo è nata un po' la polemica. Quindi tu dici, ma questa cosa deriva dal ruolo che ricopre lei, bisognerebbe farlo chiunque, cioè il giornalista, per dire, che andava a questa conferenza stampa in comune, secondo te sarebbe dovuto andare comunque con il pantalone lungo, magari una giacca, una camicia, oppure se non hai una carica pubblica ma sei in un luogo istituzionale ti puoi permettere magari di rilassarti un po'?
2: No, vale anche per il giornalista, non puoi presentarti in pubblico insieme a una, soprattutto in una conferenza stampa o una riunione qualunque, in pantaloni corti e canottiera, insomma. Ci vuole un minimo di rispetto nei confronti delle persone, chiunque si siano.
1: Chiaro.
2: E il rispetto è veramente una questione di, è la serietà di quello che stai facendo.
1: È chiaro, chiaro il tuo punto di vista, Giorgio, grazie per averlo condiviso con noi. Un abbraccio e buon lavoro, buon
2: grazie
1: viaggio.
2: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: Chiaro.
0: C'è un messaggio che vorrei leggere, ma perché mi ha un po' incuriosita. Buongiorno, ma quindi la vice sindaca con due belle gambe può mettere gli shorts e io che ho le cosciotte devo mettere i pantaloni lunghi, si chiede Paola. Lavoro in un ufficio e mi concedo i sandali, no canottiere, no gonne corte. Paola, allora, appunto, si firma. Ma possiamo dire che qui è una questione di gusto personale, onestamente? Cioè nessuno ti vieta, Paola, di metterti lo shorts anche se non hai la super gamba meravigliosa. È una tua scelta, voglio dire. Davvero non ha a che vedere con decoro o non decoro. Qui passiamo veramente un po' al body shaming.
1: Tra l'altro, no? Cioè, anche il sandalo è stato contestato, sì, alla vice sindaca. Quindi, insomma, anche questo può essere un tema. Torniamo al telefono. Silvio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno RTL, anche mia.
0: Grazie. Allora, ciao, da dove?
3: Da Bosnasco, provincia di Pavia.
0: Ottimo, eccoci.
3: Allora, io sono andato a vedere la foto per curiosità.
0: Ah, certo, e hai fatto bene.
3: Sandra ce l'ha anche la sua vicina che porta un camicione e ha scosciata tutte, forse fa più sognare, tra virgolette, lei che la vice sindaca.
0: Sognare.
3: Okay. Sinceramente io non vedo tutto questo gran parlare su una questione così tanto, a mio modo di vedere, molto inutile di parlarne.
0: Dopo l'inutilità di parlare, questa è vestita giusta per fare quello che stava facendo o era fuori luogo?
3: Ma secondo me ognuno si può mettere quello che vuole. Forse se avesse cambiato il colore, che fosse stato scuro il pantaloncino, sarebbe stato meglio. Ma però crearne un caso nazionale mi sembra proprio ridicolo la cosa.
0: Non è un caso nazionale.
1: Però
0: è una chiacchierata, una polemica.
1: Però è finita effettivamente sul primo quotidiano d'Italia, cioè sul Corriere della Sera, intervista prima pagina, quindi comunque se ne sta parlando.
3: Ma l'unica cosa che si può consigliare la prossima volta è che vada vestita come vuole, però che si mettano dietro un banco, così perlomeno non si vedono le gambe.
1: Effettivamente questa può essere la soluzione.
3: Quell'altra consigliera, non so che cosa sia, ha un camicione che sembra appena uscito fuori dalla spiaggia, quindi anche quello non è che sia un vestito consono se vogliamo essere bacchettoni.
1: Esatto, perché poi la questione è questa, non si riesce a capire a volte se questa visione un po', come posso dire, chiusa nei confronti di un abbigliamento più rilassato dipenda solo dalla carica che stai ricoprendo o anche dal luogo. Faccio un esempio, prima citavo i giornalisti, no, per dire che a volte vanno un po' più rilassati, ma penso anche agli operatori, quelli che stanno lì per esempio dei telegiornali con le videocamere anche belle pesanti appresso. Tu li vedi magari in contesti anche convention aziendali, assemblee pubbliche, sì, eccetera, tutti sono in giacca e cravatta col completo, loro che devono muoversi velocemente, devono lavorare, devono scaricare materiali, sono normalmente pantaloncini, maglie, ovviamente nessuno gli dice niente, perché anche se il posto dove stanno andando è un po' formale, ma stanno comunque facendo un mestiere che insomma, richiede di avere un po' più di agio anche nel vestiario. Tu come la pensi su questa
3: cosa? Sudati,
1: prego?
3: Forse è meglio vederli leggermente scoperti che sudati, anche questi operatori. Se si muovono e fanno avanti e indietro, forse è meglio vederli che magari un po' scoperti e non sudati, perché vedere una persona sudata ora volete non è che stia tanto bene, ecco.
0: Bene, vogliamo ringraziare e salutare il nostro amico.
1: Grazie.
0: Ciao Silvio.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata.
1: Grazie, sentiamo un messaggino vocale.
4: Buongiorno, l'eleganza e buon gusto purtroppo non è una carica che si riceve insieme alla carica di sindaco, quindi insomma lasciamo che tutto vada così.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango, Marco Mengoni, 6:54 minuti, abbiamo un Massimo in diretta con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Massimo da Milano, buongiorno, scialla, scialla tutta la vita.
1: Sciallissimo Massimo.
2: Però voglio fare uno sciallissimo, però voglio fare un discorso bacchettonato dalla società. Perché cioè? Io ricordo che a più riprese sono state bacchettonate le ragazzine che andavano a scuola in un certo modo, pantaloncini, mica pantaloncini, ricordo anche una scuola che addirittura lo vietò. Quindi io penso, se la linea che vogliamo seguire è questa, non deve valere solo per i tanti bisfrattati giovani. E manteniamo la linea e quindi anche la signora doveva andare vestita in un certo modo.
3: Però sei partito dicendo sciallo,
1: infatti, non abbiamo capito.
2: Scialla, perché io sono scialla, perché per me ognuno dovrebbe andare vestito.
1: Cioè, quindi va bene, quindi decoro. Lei ha fatto bene a mettersi quello che voleva lei.
2: Se lei voleva metterlo, sì, anche perché se non usciamo da questo limbo, no. Cioè, io vado spesso in Inghilterra, lì vedo anche i manager con i capelli azzurri e nessuno dice niente. Perché l'importante è che uno faccia bene il suo dovere, e se lei pensava di andare così, per me andrebbe bene così. Però poi seguiamo la linea su tutti.
4: No, vabbè, per carità, tu dici come la pensi tu, al di là di quello che dicono gli altri, della linea, eccetera.
2: Sì, penso che io di una persona guardo i contenuti, non
1: fantastico.
2: Come vestito.
1: Ah, molto bene.
2: Senti, l'ho detto che sono sciallissimo.
1: È tutto chiaro, Massimo. Tutto il nostro chiaro, Massimo ha capito perfettamente. Grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi.
4: Grazie. Ciao, grazie mille. È arrivata una quantità di messaggi incredibile,
1: sì,
4: su questo.
1: Dobbiamo fare pulizia un attimo, vedere se c'è qualcosa da riportare, perché ce ne sono alcuni non particolarmente condivisi, cioè nel senso che non possiamo proprio leggerli tutti.
4: Ma chissà perché questo tema scalda così tanto. Lo diceva anche appunto questa vice sindaca coinvolta nella storia da cui siamo partiti per elaborare questo tema. Io sono rimasta, diceva,
1: rimasta
4: lei,
1: abbastanza sì,
4: basita dal fatto che mi hanno insultata come se fossi andata in giro vestita come Scaramacai, invece tutto sommato solamente dei pantaloncini corti, ecco.
1: Qualcuno scrive e la mette come, poi ci fa delle risatine con gli emoticon, però dice: la nostra ha vinto le elezioni per la gonna.
4: Ma in che senso?
1: È nel senso che proprio perché era in un certo modo ed era molto gradevole, secondo lui, ha vinto le elezioni. Quindi anche qua l'abito aiuta a vincere le elezioni, o potrebbe non essere esattamente il massimo andare con un cortissimo shorts a farsi le foto per le elezioni?
4: No, soprattutto, esatto, nel momento in cui poi non conosciamo i contenuti, non conosciamo poi le attitudini del caso specifico, perciò non mi avventurerei forse in lucubrazioni di questo tipo. Salve a tutti, RTL 102.5 anche mia, ci scrive Tony: l'abito non fa il monaco, l'importante è che lei faccia bene il suo lavoro indipendentemente da come si veste, che è un po' quello che diceva anche lei. Sì. Per favore, giudicatemi per quello che faccio, non per se metto i pantaloncini oppure no, con i sandali oppure no, questo è un po' il tema.
1: Vabbè, sentiamo un vocale.
5: Buongiorno a tutti, RTL anche mia. Senta, io sono del parere che uno è libero e di vestirsi come gli pare, essere molto più comodo, senza fare tante polemiche, perché la vice sindaca, sono cose più serie che polemizzare come si è vestita sta signora, volevo dire, basta. Io sono per la libertà e uno sarà vestito come si sente, come più comodo, e punto. Buona giornata a tutti.

0: Yesterday, The Beatles, ci hanno accompagnati proprio qui fino alle 7. Siamo pronti per le notizie, Massimo.
1: È così, la linea va subito a Nicolò Pompei con il nostro giornale orario e poi la rassegna stampa con Davide Giacalone.
0: Sono le 7 anche a Castel Ivano, in provincia di Trento.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Nicolò Pompei, Lucrezia Bernardo. Spuntano altri video sul dramma di Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale, in un altro la ripresa delle manovre di rianimazione, mentre Fakir è legato con fascetta alle caviglie e braccia dietro la schiena. La vicenda continua comunque ad infiammare il dibattito politico. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini ha visitato i poliziotti feriti nel capoluogo emiliano ed è tornato a criticare il sindaco Felsini Olepore, che aveva convocato la piazza per chiedere piena luce sulla morte del 42enne marocchino, a proposito della quale la Croce Rossa ha difeso l'operato dei volontari giunti per soccorrere Fakir, spiegando che sono intervenuti anche con il defibrillatore e in meno di un minuto. Intanto è tornato a parlare anche il ministro dell'Interno Piantedosi e lo ha fatto in questo modo.
5: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
4: In tutto questo, in un'intervista, la premier Meloni è tornata anche lei a criticare il primo cittadino Felsini Olepore per aver convocato in modo irresponsabile il presidio di piazza.
6: E andiamo all'estero, non si placa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli ultimi aggiornamenti con Massimiliano Mantiloni.
7: Se gli Stati Uniti colpiscono ponti o centrali elettriche, dallo stretto di Hormuz non passerà una goccia di petrolio. Colpiremo per rappresaglia le strutture energetiche ed economiche della regione. È l'avvertimento lanciato dal comando militare iraniano. Per la 12ª notte consecutiva le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari per ridurre la capacità di Teheran di danneggiare le imbarcazioni civili. Intanto svolta in Medio Oriente col via libera di Trump a un accordo che consente